0: è tardi, ed oggi forse più non verrà mio padre.
1: La signora è partita, l'attendevo un palesse, e sulla via già corre di Parigi, Annina pure prima di lei spariva.
0: Il so ti calma.

0: avidis talane gittar sul tuo legno un segno magliardo, un magico segno.
1: Horror, horror!
0: Porca sarà la tua bara. Sta in guardia, fratello!
2: Sì, cinque, tre,
0: tre volte scagliarsi i tuoi remi, parò.

0: questo col biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.